0: Ey! Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro!
1: Punk!
0: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher!